0: horas de clásicos, 24 horas de recuerdos musicales, solo en Retro 90.5 HD.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?

0: Los clásicos vuelven a sonar. Retro 90.5 HD.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?